fare tutto, vabbè. Facciamo finta che tutto male, tutto male, tutto male. Accendi.